0: Vaktale heißt das denn? Kadi Zinigi ist Kurtos aus der Dello del Tumaro. Bach, Ponevo, Bersch, Budbach, Sorsas, Tipe, Kivani, Intregona, Ungrikona, Lumaker, Romenge, Viternenge, Vipurenge, Vishavorenge, Tavensaste, Hai Bachtale.
1: Der Dello del Savoranschenenge.
0: Budnevo, Bersch, Teresel, Sakono, Pekadi Luma. Nafere Ungre, Ville, Pekil, Földuri, Kontrain, Ungrika, Rom, Hai Vina, Ungrika.
1: Der Feuers, Mange, Naferi, Paramici, Tepe, Nessanem, Giabe, Seromenge, Vareso.
0: Aha, Dale. Schei, schei,
1: oh, chi c'è in l'amore?
2: Cosa la sei,
0: no, no, no, no. Ma è me.

0: tumen gebachtalisch, aber ich sim lasi dallo scho e na kesho, da della del tumen ge kadigi, petumari ba, petumaro sasti peponevo bers, kodoki vani tumen ge. Kadi chachigi sas, kadi tertene di sailas, le butul mutane rom, kadate dello delle dul mutane rom, penenas la ke kadu tertene di sailas,
1: la jura sa rom. Da ves
0: vito.